ieri noi stacova l'anzarea Prochieva e me boga Sto crescere Fa vecchio se piega

la Sofitea, anche la Marienne, von Tam, Stoeta, Tam, von Glo, fa l'Egizia, traspio, l'Egizia, la gente stagnet, cior, cior. Pegnea, mea, toi, mi fa niei, cior, cior, mea, mea, la lot, vai alla

0: lascio e scamos al cebo e al cristiano.
1: Certe tazza! Prega tazza, spogna da voi!